0: calicem quem ego vivo bibetis, et baptismo quo ego baptizor baptizabimini.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio, per mezzo dello Spirito.

0: Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli Apostoli, è il banchetto imbandito dal tuo Figlio che ci nutre e ci dà vita.
1: Te laudat apostolorum corus, Domine.
0: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola, preparata a noi dagli Apostoli, è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
1: Te laudat apostolorum corus, Domine.
0: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
1: Te laudat apostolorum corus, Domine.
0: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
1: Te laudat apostolorum corus, Domine.

Celebramos missam de festo Sancti Iacobi Apostoli, cum prefazione prima di Apostolis et precio Eucharistica tertia.

0: Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Doch haben wir den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus, den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen. Gott zur Ehre. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia.
1: Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia.
2: Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
2: Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
2: Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
2: Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.